Ma che ti pare, eh? Ma che ti pare, eh? Voglio crepare, signor mio no. Voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre in contrasti.

sempre in contrasti, con te si sta, con te si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, per questo basti, basti, basti.

E sì, e qua, e là, e su, e giù, e sì, e no, e no, e sì, e no, per questo massimo, massimo, sì. Finire si può, finire si può, finire si può. Ma che ti pare, ah?